I pomeriggi di Buenos Aires io riconosco. Esco di casa e ogni volta la stessa storia. Io e la strada. Ed improvvisamente dietro a quell'albero eccolo che compare. Strana combinazione di ultimo vagabondo e di primo passeggero clandestino diretto su Venere. Un mezzo melone sulla testa. Le righe della camicia dipinte sulla pelle, due mezze suole inchiodate in piedi e in ciascuna mano una bandierina di taxi libero. Ma si direbbe che io sia la sola a vederlo. Cammina tra la gente, dalle vetrine i manichini gli strizzano l'occhio e i semafori gli mandano tre luci celesti e le arance del fruttivendolo all'angolo gli lanciano dei fiori d'arancio. E così, un po' ballando, un po' volando, si toglie il suo cappello melone, mi saluta, mi porge una bandierina e mi dice: